come a piccola greca vero, con un bianco vegliero d'arma, il tuo pianto coi patti.